0: Extremo ritmo.
1: Molly, Silent Adi, shake, shake it to the max.
2: Radio Planeta, tu musica in inglese.